0: Curar ou não basta?
1: Basta.
0: Basta porque bisogna que scomissiamo.
1: Scomissiamo, scomissiamo. No. Scomissiamo il programma, Bartolo.
0: Stasera quando viene.
1: Basta.
0: Non combinare che no. Basta. No, piano, tocca scomissiare. Allora scomissiamo cantare.
1: No, è il programma.
0: Ah, è il programma, che programma?
1: Il programma
0: Italiani del Mondo. Proprio vera una settimana che fermo più.
1: Beh, a fatica.
2: Ecco, noi altri siamo qua. Siamo qua tutti nella vostra emissora di radio con un altro bel programma, con allegrezza, con orgoglio proprio del cuore di essere nati di origine italiana, però brasiliani. Questo che vi parla è Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma con la nostra equipe qua, che benvenuti Bartoldetto, che è ben pramosi di fare un altro programma, non è vero?
0: Beh, fatica!
1: Ecco Marostica, son qua Camilo, Luciano, Girardi, benvenuti con tanto onore, con tanto piacere, un'altra volta arrivando a casa vostra, portando avanti il nostro parlare, la nostra maniera di parlare, di essere e da vivere, il nostro italiano. Mia vera che se cosita, un bacio alla nonna sul viso, anche a un strucone di mano al nonno e anche a tutti quanti i piccinini, nipoti, tosatei, papà e mamma che parla italiano e che porta avanti la nostra cultura. Mia vera Bartoldetto!
0: Sicuramente che c'è vero, no? Che vorrete che c'era proprio così del stilamento qua, no?
1: Che tu frottola in coi
0: bacio? Maria Santissima!
1: E lo vero che te gana frottola
0: inedita e in esclusiva!
1: Ah, è?
0: Inedita?
1: E in esclusiva!
0: In esclusiva!
1: Maria Santa!
0: Pare chiede tu in cui si riporta! Se le porte finestre tutto a sé tutto chiuso, che ancora tu viene fuori.
1: Viene fuori le grosse.
0: Sì.
1: Ben.
2: Ma allora che faremo che dentro al nostro programma di ancora?
1: Mima Rossica Coppa ne c'ha qua del libro Storie Frottole di Rovilio Costa, di Poro Rovilio Costa, di Arlindo Itassir Battister, la storia di Beniamino Biaxus di Matelândia Paraná, italiani e brasiliani.
2: Ma già, bellissima, eh? E migo pare c'ha anche mi qua de filastrocche, le storiette dai popi, dai bambini, dai piccinini che dei primi anni, ostiani, tanti anni fa, come giorno di ancora le mamme le che conta storiette ai piccinini, in cui lega la storia del lobo mao, da galinha cocode, non so che. Antigamente c'era differente il mestiere.
1: Che fatica!
2: Le come che se il ditato che dice?
1: Che ga scambia niente, però
2: le è tutto differente. È così, ta? Beh, allora che abbiamo queste storiette, che abbiamo orazioni.
1: Opa!
2: De orazioni italiane, proprio de una volta.
1: Avremo del libro Ostiani in colonia del
2: Poro prete Giovanni Leonardo dall'Alba, de belle storie in famiglia.
1: In famiglia.
2: Zena continuità del programma passà, della mamma, della famiglia, dei valori. Mi è vera che sei cosita?
1: Sicuro.
2: Ecco, e allora gaveremo anche a storia lì. Gavemo dai proverbi.
1: La verità detta in poche parole.
2: Proprio, cosita. Infatti, deve suonare.
1: Così.
2: Ah sì, eh? Pare c'è un repertorio bellissimo.
1: Esclusivo, come ora... ha detto Bartoldetto, in esclusivo.
2: Allora nono e nona, avanti che si casa, pare c'è. Non altri con orgoglio e con allegrezza, semo drio rivar, no? Che si anche dai curiosità. Dentro di una storia che sei una storia del basilisco.
1: E lo che è il basilisco?
2: Intanto vu nona e nono e vatti da casa che gavi anche la internet, mi è vera?
1: Dei cerca.
2: Domande che a piccinina là, e lo che è sto basilisco?
1: Vai su Google là che te catti.
2: Te Google te catti che sei il basilisco, ma non ti accontemo come una storia italiana, capio?
1: T'ha da dentro un libro.
2: T'ha da te i libri e Bartoldetto il sa la storia che racconta che ha succedesto cosò. Poro nono, Bartoldetto.
0: Beh, fatica, ma Poro nono è venuto da Italia. Poro nono si sta italiano, si sta in Italia,
1: eh?
0: Aveva 4 anni.
1: Ah, va?
0: Boh!
1: Due,
0: suo papà che non lo conoscesse, suo papà di me nono, no?
1: Mancaria,
0: Ma me nono sì. Quando mi c'era piccinino, era vecchio e vecchiotto.
1: E allora che è la storia del
0: certo casi? Cosa che mi dispiace me di me nono.
1: Che, Bartoldetto?
0: Di mi aver dato il suo valore, la sua importanza di me. Benvenuto. Perché lui era un uomo sapiens, un uomo che sapeva delle cose.
1: Come tipo, sita?
0: Beh, fatica, ma ben meglio.
2: Ah, bon.
0: Allora lui sapeva delle storie, della cultura, lui sapeva dei sia. Quando si fece in mare, lui aiutò a far tutto, capisco?
1: Capito? Aveva nome che è tuo nonno?
0: Certo, cosa che aveva nome? Poi bisnonno sì. Aveva nome Giugno.
1: Ah, sì!
0: Oh, proprio Giugno,
1: Giugno!
0: Poro Giugno, no?
1: Poro Giugno!
0: Nonno diceva poro padre Giugno!
1: Ma era nato in Giugno!
0: Credo che sia!
1: Sì, l'unica volta che aveva nome Natale, Natalino, Pasquale, per te a Pasqua, ed è là avanti, no?
0: Maioino!
2: No!
1: Febbrarino!
2: No, ma gente!
1: Abrilino! No. Abrilino cosa?
2: Ma, vedo perché se no adesso sì, che c'è un dittato in brasiliano che dice virou un chapéu velho. Dico idea che non altri sversemo il programma con sonade,
1: Beh, fatica!
2: Ma pensa in bel sonade che benvenuti che ha catafora. Ha catafora che allora?
1: Ha catafora per sversare il programma denco e come se la nostra caratteristica è l'ino veneto.
2: Ino veneto!
1: Coro, tenore, banda e anche canta insieme Valmor Marasca dei Garibaldi se la vedessi.
0: Ma vedo del buon
1: Dai ora!
2: Vai!

0: Ciao, che ben suonate, compare!
1: Opa!
0: Dietro ascoltare il nostro inno!
1: Se questo qua è il nostro inno, non nostro... l'inno d'Italia!
0: Se è importante non altri parlare qua, sono una sciantina, sora e l'inno Veneto, l'importanza dell'inno Veneto. Mi sono stato in Italia, se un anno e poco, la nostra bandiera, se è quella del leone alado!
1: Ed eo!
0: Ora la nostra bandiera, se è quella del leone alado, capito? Quella che dice pace e libertà, quella che se è gialla, mamarella, non ti diciamo qua no, è rossa! Questa è la nostra bandiera. E il nostro inno è questo inno Veneto.
1: Ma tre colori, che due?
0: Due colori. Sì. Sei stata cantata con tenor, coro, banda. E dopo ta fin dice che?
1: Per terra, per mar!
0: San Marco! Per terra, per mar! San Marco!
1: San Marco è il padroero dei Veneti.
0: Che sei stato sul giorno 25 di aprile. Ecco. È importante parlare, è culturale questo.
1: Allora vai dentro da internet, domanda e scrivi la bandiera Veneta.
0: Sì.
1: La te vedi a
0: nostra bandiera Veneta, inno Veneto. Un'altra cosa che è importante che non ti parliamo qua, che noi altri adesso, quanto il Brasile, non avevamo neanche più un italiano de a epoca della grande emigrazione dei nostri immigranti, capito?
1: Sicuro?
0: Ora non è più nessuno di quel tempo.
1: No, no.
0: Se che sarà qualche italiano adesso, se perché sei in qua in A de poco tempo, allora vuol dire che noi altri, che siamo tutti quanti adesso discendenti dei migranti italiani, avevamo una idea sola all'Italia, però non sapevamo da storia giusta come casè. Te mi capisci? I nostri che il tempo là noi conosceva l'antica Italia.
1: Ma dove?
0: Capio? Era dal Veneto. Non ha mai parlato l'italiano grammaticale, l'italiano padron. Okay. Ha sempre parlato su Veneto. Sia sta Veneto Padovan, sia sta Veneto de Belluno, sia sta Vicentin, sia sta Trevisan, Venezian. Ma ha parlato il suo Veneto. Questa era la sua lingua. Per quella che noi altri siamo un poco sbagliati sulla l'intenzione che avevamo in coi. Capio? Ah, quando andiamo in Italia, siamo là a Roma e qua in i me tratta male, i me guarda con occhi così da mesi di sconfiare che andiamo a domandare qualcosa, invece no.
1: Andarte a Stati Uniti.
0: A me, ma cosa?
1: Non c'è niente da vedere con te.
0: Perché è sempre tempo da imparare l'italiano grammaticale. Ma adesso il Veneto, no, perdelo, nono e nona, non sti peccar con i vostri piccinini, insegneghe. Scumisie con cavei, reccia, naso, panza, occhi, testa, man, pie. Mia vera!
2: Pistolin!
0: No, parto dentro!
1: Non bisogna che.
2: Con la bici!
0: Beh, infatti, no? Insegnargli ai piccinini che i ga testa buona.
1: Capisce, impara subito.
0: Impara subito.
1: Impara subito.
0: È importante allora frisare questa parte. Ecco. Adesso andiamo a parlare come parlea il poro prete Giovanni Leonardo dall'Alba.
1: Ecco, del libro Stiano in colonia in famiglia.
0: Che come lui e i suoi antecedenti non ha mai parlato italiano grammaticale.
1: Ma dove?
0: Bon, per concludere che a parte qua, i se venisti in Brasil, e quei che se venisti d'Italia, i migranti, si stati qua anni, anni, anni, fin morire, e non ha mai parlato il portoghese.
1: Neanche una parola.
0: E un'altra, i primi fioi di Luri, in dea scuola, insegnai per Luri, no portoghese, ma sì, Veneto.
1: Veneto.
0: Domandeghe alla nona o bisnona vostra, se i primi anni quando andai a scuola, che era il maestro in portoghese o in Veneto.
1: Veneto.
0: E loro vi dice, i primi maestri, se stai maestri dal Veneto, della sua lingua madre.
1: Imparare a scrivere e parlare giusta questa lingua. Però se era la nona. La nonna la parla mia gente, la parla gente.
0: Sì.
1: C'è gente.
0: Allora, già, già.
1: Già.
0: Invece di dire già.
1: Già.
0: Ecco, cosita. In famiglia. Sera d'inverno, fuori la luna chiara cammina solene, del cielo limpido. Freddo de giassà, le vacche buttai al saren, le galline ferme sul puler. Domani, o la brina o la fumana. A casa, no altri, tutti insieme, sentai in cucina, intorno al fogon, se ciaccola di tutto. Una bella vampa di legna grossa scalda anche il cuore. Se ride, se canta, la mamma premurosa ga messo dai pignuni a brustolar. Che buoni, scutenti, e il vin rosso del pupà fa rosse anche le facce. se parla del filò d'estiani, gera che il muccio descorse sotto la tola in cusina. E nosele, moneghele, anche sol patate dolce e un buon brodo de gal. Te ricordi quella volta? Che bel caldo in cusina? Che bel caldo in famiglia.
1: Bel caldo del buon. Qui non si vede quanta nostra regione sì. Quando che sfredda un pochettino, verso notte, i cammini e pure il fumane.
0: Sì.
1: Ogni la ora. E in te paese...
0: Si vede più fuoco. Certo, mi penso a nonna.
1: Condizionato.
0: A nonna ha fatto tanto fuoco e vanno andare a dormire a Sarea, tutto pulito, a si è acciuso, perché di mattina che c'era ancora il bronze.
1: Sì, che piantina una bragherona dentro e si è fuoco tutto.
2: Certo, ma che chi fia calore lì?
1: Che Bartolo?
2: Qua spalla l'agnalo la testa del fuminante.
0: Ah,
2: era fatica, era spadagnoni, no?
1: E legna che n'era?
2: Oppa, spadagnoni, perché non che n'era? Soldi per comprarsi fuminante, no? Ma fotola!
1: Vai, Bartoldo!
0: Ma curta, perché
1: no, dobbiamo... No, presto, vai!
2: No, allora Tony e Beppi, no? Era come fratei qua.
1: Ah, eh?
2: L'unica assistia tanto... Per la TV, no? Primi anni, preto e branco, te pensi, tu?
1: Sì.
2: Assistia Pelé qua te Brasile.
1: Pelé?
2: Ma erano immigranti tutti e due.
1: Ah,
2: Sì, erano immigranti. Erano italiani proprio, no? Allora i gara guadagnano un paio di sutere nuove, cioè. Giugare al calcio, bolla, paia parei o speare su, prima pie patera, no? Allora che ha detto così, trovavano anni che giochiamo a bola qua, che aveva 40 pochi anni, ha detto, c'era che quando devo in paradiso giochiamo a bola là. Guarda che idea c'ho, eh? Allora c'ho, cada volta che parlava di football che piaceva tanto giugo di bola, mi menzionava, c'era che in paradiso giochiamo a bola là. E vai c'ho, c'ho un giorno dovina.
1: Che? Morto.
2: Morto Beppi. Morto Beppi.
1: Moro Beppi.
2: Ma se sta che vanti morire che viene combinato così. Quel che muore per primo, viene dopo con te che altro.
1: Ah, ma signor!
2: Se si è futebol, lasciù, sì o no, vero? Ecco, c'ho morto Beppi, morto. Morto Beppi. Piani, casciuni, messier, fiori, candele.
1: Che foi?
2: Candele. Fa barrietto. C'ho morto Beppi. Dovina! Vedrio Tony si dismise così. Vada da banda. Dovina.
1: Beppi. Ah, ma signore!
2: Corpo così.
1: Maria Santissima.
2: Beppi, gadito, si mi ha morto. Sì, gadito. Sono solo visto, contatemi a combinare. Se che si era futebol, sì.
1: Combinato?
2: Gadito. Allora dimmi subito che ne ero sì o no. Vada, gadito. Avevo due notizie da darti. Una buona e una trista.
1: Opa!
2: Ah, Maria, santa che dico, ma allora dimmi a buona. A buona, gadito. È che nel football si sì,
1: si può. Fate! Se la strucai.
2: Dimmi, e a trista? Te si scalappa domenica che viene.
0: No. Becche scalanca, Tony!
1: Becche scalanca, Tony! Una sonata che è tutto da vedere coi camini dei fogoni, lo sparsa camini!
0: Ah, esatto!

0: Estofaria de Carli, Lauri Ingeralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Della Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
1: Ma che bellezza, che meraviglia, no?
2: Adesso dobbiamo tornare col programma
3: Italiani nel Mondo. Maria Santissima, suonare flotto in questi,
4: Quella da grana, Barbuti.
5: Devo avanti col programma, pare c'è che marostica.
1: Devo i nostri proverbi.
5: La verità dita in poche parole. I fatti, i se dei uomini.
3: E puttane anche.
1: No.
5: Ho detto.
1: È serio.
5: Ma per favore.
1: È bello che il proverbio lì, no?
5: I fatti, i se dei uomini. E le parole delle donne. Capito il discorso?
1: Beh, fatica.
5: N'altro, questo qua è bello. Sette uomini non mena rento tanto quanto una femmina porta fora.
1: No, ci parliamo sempre, no? Dagli un cartone di credito a tua donna e molle la tua shopping, ti dà che contenta che resta.
5: Né tutte. Né tu. L'amore non rispetta nessuno. Una persona impassionata e la fa dei chiestri che... Amor di Dio, Non che sei donna senza amor, come non che sei... vecchi senza dolore.
1: Bella.
5: Sì,
1: se hai ragione.
5: Sasso tratto e parola dita non torna in drio. Altro qua, un piatto di buona creanza
3: non impienisce modelle di nessuno.
5: No.
1: Non sei così, no.
5: Ma no, ma allora ho detto. Un piatto di buona creanza fa bene a tutti quanti.
1: Sicuramente.
5: Allora, rispetto, no? Creanza vuol dire rispetto. Quando la forza e la ragion contrasta, guadagna la forza e la ragion non basta. Ora che ho capito, quando la forza e la ragion contrasta, guadagna la forza e la ragion non basta.
1: Lì ha due versioni, una pugni e grattoni, e un'altra forza del poder.
5: Vanti. Chi va pian?
3: Non arriva a posto neanche un.
5: Riva, Bartoldo. Chi va pian va lontan. No, Bartoldetto, se cosita. Chi va pian va lontan. E chi va forte?
3: Riva prima.
5: No, Bauco.
1: Vai tutto, vediamo. No.
5: Chi va pian va lontan. E chi va forte va alla morte.
1: Malgasso sentidolo.
5: Adesso femmo un bellissimo qua sopra le donne.
3: Coscia gelo, Lula, no?
5: Delle donne e anche degli uomini. De pipa gli uomini. Pipa gli uomini, Bartoldo?
3: Beh, fammi.
5: Allora, attenzione, uomini. Dei 15 ai 30, le donne non le guenta.
3: Madonna!
5: Urcramenti, no? Dei 30 ai 60, il va che si incanta. Allora... quando che par?
1: Sì.
5: No, vai, se no non vai. Dei 60 in su, e va quando il volo.
1: Bel, vero? Bel, e come noi ti diciamo, la verità dita in poche parole, no?
5: E se per finire, un proverbio che parla del tempo qua, che tutti quanti lo sa, ma bisogna ricordare. Rosso alla mattina, la piova si avvicina. E rosso alla sera, buon tempo si spera.
1: Cosita,
5: no? Bene, adesso Marossica, Bartoldetto, che abbiamo scherzato un pochettino con i proverbi, femmo una preghiera dentro il programma.
1: Ma compensare,
5: dai, che è un'amenizzata, no?
1: Ecco, ascolta bene, del libro Le storie dei filò, di una scrittora Cecilia Battaglini Gnasi, che è becche morta, poeta, no? Ma infatti ha sa libri scritti, anche se dalle orazioni, dalle preghiere, come questa che gli diceva su vanti di andare a letto, vado in letto. Con l'angelo perfetto, con l'angelo di Dio, con San Bartolomeo, con l'angelo d'amore, col nostro Signore, con l'angelo bianco, con Spirito Santo, vado in letto. Non so de levare, tre grazie, Signore, ve voglio domandare. Confession, comunione e olio santo. Mi raccomando a voi, Spirito Santo.

0: paradiso che andrà. Chi la sa e non la dirà, all'inferno che andrà.
1: Bellissimo, eh?
0: Bel.
1: Bel del buon.
2: Bel del buon.
1: Vago in letto. Vanti di andare a dormire. Demo suonare, Marossica.
0: Mico idea che ci amemo suonare.
1: Due belle sonadette. D'ecco dal ponte canta l'Umaritiello.
0: Bellissima.
1: Bellissima sonata. E anche canta la Verginella.
0: Bessa, dai che paia, maestro!

0: Che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna il programma
1: Tagliami nel mondo.
2: C'è una delle foto le tuci qua,
3: prima di parlare delle frottole, Bartoletto, mi capi a sesto tanto l'orazione che te che hai fatto, vago in letto, vanti di dar dormire, no? Allora la fede dei nostri italiani sempre è stata grande, no? Dei nostri italiani, Paranà, Santa Catarina, Vendanovo dei migranti.
0: No, i nostri italiani, quando si venisse d'Italia, i gera poveri e i gera analfabeti, o semi analfabeti, no? E allora daria per dire che era anche a mesi poligrammi senza studio, vero? Ma però li gavea la sua cultura, gli gavea una idea, un proposito, un ideal, mia vera? E lori con lori a se vegnesto coraio, fede e voglia di lavorare
3: e dignità.
0: E beh, fatica
3: e se dignità è quel che guadagna. Non è roba.
0: Un'altra, gli era sicuri di quel che gli voleva.
3: Gli voleva fare.
0: Poi che venisse te Rio Grande do Sul, gli capiva l'opportunità di andare su a San Paolo e lavorarti per i fazendini di caffè là.
3: Dopo parliamo anche del libro Storie e Frottole, va a parlare un poco solo a questo.
0: Ecco.
3: Dei italiani, che sei italiani, che sei, chi ha una visione impresariale, imprenditori. Come che sei, in tutte quante le etnie, la persona che era la volorata impregata è Dio.
0: Sì.
3: Non è vero?
0: Allora a San Paolo, ben sguardo qua. Se dai a lavorarti fazende, se stai maltrattai, come si dice, non mangia ben, e che fai a rancio de pau a picche e li mette a dormire in terra, capito? Con quartine e come schiavi, perché i fazenderi gli erano costumati con schiavi.
3: Sicuro?
0: E che bio l'abolizione della scavatura, allora se venisti i nostri italiani e se ga fermai là, e che aveva da mangiare, man. Ma che sta gente che ga abbandona tutti e scappai via e dai in città e se ga fatto a vita loro i suoi. Ma i nostri Rio Grande del Sul, caro, quei si sapeva chi voleva terra, chi voleva farsi a vita, no?
3: Ha sgraffato il mondo.
0: Ah, non voleva dire, si arta prima pianta e avanti, no?
3: Visto che ti Bartoldo?
2: Beh, che dico che vuol tanta voglia da lavorare, non adianta, caro.
3: E fede, no? Fede.
2: Sentite, te butti i due del letto, e te che tanta fede, coraio, ma te stai là te letto? A te vedi anche una balla, eh?
3: No.
2: Leva su con fede e colaio, ma vai là.
3: Beh, fatica.
2: Beh.
3: Andare torse.
2: Butto esempio qua.
3: Sì,
2: de
3: vedemo.
2: Fede e colaio.
3: Vedemolo.
2: Una volta, no?
3: Adesso vi.
2: A che c'era una contrada, no?
3: Sì.
2: Un paesello piccolo, Dio scomiciato.
3: Cittadella, no?
2: E lei in piccolina, come ti vede... Fusci stai tante, 40 case con sua famiglia.
3: Mm-hmm.
2: E che venire stasera tutta una busa, una valata, no?
3: Sì.
2: E che venire tanta brantanasse di acqua e acqua, 3-4 giornate. E piove,
3: che
2: e che c'era una radio AM, prima radio che venisse fuori.
3: Radio Cagnadon AM.
2: Ah, yeah.
3: Bella fatica.
2: Ah, radio, quella lì.
3: Sì,
2: allora il locutore non si fermava di dire che tempo feio, sciuva, previsione di acqua. E muoio, la madonna, la gente che comincia a stare male, piova. Finché che arriva, otto di parecchio piova.
3: Cramento.
2: Via, notte, acqua, non si aveva pinto entrarsi l'acqua per tutti i cantoni.
3: Sì.
2: C'è la mattina, aveva sua gente del paese in tacca radio. Locutore che comincia. Attenzione, pessoal, do Cagnadon. Vamo te che levantar campamento che a previsão é chuva pra mais 15 dias.
3: Cramento.
2: Ai, sim, tchau. A gente che comincia a paiuni. Querte, salere, televisione, quel che era, ma sciutte gli alti, cavette e si attolea tutti.
3: Tu libera!
2: Ma che era Beppi?
3: Beppi!
2: Un uomo basa banchi, ti sai? Una fede che mai! Lui parlava con Gesù Cristo,
3: il
2: voto di San Sciocchè là e San Giuseppe, no? E cioè vai sto Beppi non era di fede, l'uomo era da fé! Lula Chan!
3: Tinha fé demais.
2: Fé demais. Lula Chan. Lula Chan, estou bepe. Lateralia. Saleira de na banda. Gratei a banda. Na piova que a senhora mandava. Ele dele, Cimarão.
3: Não, Cimarão.
2: Lá na estrada já passa um fuqueta.
3: Um fuqueta?
2: Lá na freada lá se ferma e era em 4, 5 em cima, tudo bem, em cima da fuca, bicicleta, tudo. Tinha a Beppi, trate com a pica, que demo teatro, lembro de quase que morimos tudo em negócio. Pô, lugarito gratado a barba, podi todo avante. Migo Dio,
3: Migo
2: fede, Dio sabe coisa que faz comigo, me credo em Dio. Tchau que antes de dar o primeiro ano, a cega toda.
3: Foi.
2: É mato, baratinho. Tota, no. E lula dele, Simarão. 2 minuti dopo, un camion.
3: Caminhão.
2: Ma pieno di gente che piccava in cima davanti per la sciocca e finisce un po' i penei c'è tre gente che correa drio cioè si ferma beh pisciù e catimola tutto se no se ne... no beh picadito mi go me Dio che l'è forte mi go fede lui sa cosa che fa con me mi credo in Dio e beh ma buon via che il camion c'è vena linea e lui deve si malonzo deve si malonzo vena un di ma che altro c'è vena linea. Vê que está 46 passageiros?
3: Sim.
2: Nela 190 pra ir.
3: Quais são que picar e fazer barulho?
2: Bom, guerra gente pra tudo de cantona e se ferma lá, bepe muito!
3: Fogone,
2: não sei se vai dar nisso em pienia cuia, não, não, amigo me dio, não sei a coisa que faz, me crê, me dio,
3: fede,
2: me
3: fede, não.
2: Ásia, que tudo tá com lá de na chata, tu quer saltar em cima, tchau. Até a casa, lá com as suas, suas,
3: Maria
2: suas,
3: Santa.
2: Suas, suas. Ai, sim.
3: Cima do quarto.
2: Dá tu em cima do quarto. Com a saleira e a cuia. E a ca... e banqueto. E banqueto, você já sentar lá em cima da chata,
3: tchau. Não
2: domina, lá com a cadata tem quarto, que eles têm um palmo de quarto fora.
3: Cramento?
2: Vem um barco.
3: Um barco?
2: Um barco grande, tchau. Tchau, passa lá, pinha com o quadro que nem assunto. Bepe, que está lá, tu salta,
3: tchau. Não,
2: espienindo a cuia. Não, me gome dia, eu me credo em dia, não saco você que faz comer, é Deus.
3: Dorme sala.
2: Sempre está, que me go a fé de ti, tantam. Bem, é,
3: o senhor não salveia.
2: É, cê foi, tchau.
3: Cê foi
2: lá na chata, lá na chata, tchau, bepe, tu que leva su. Porque lá com a bateta, em culo de banqueto, não.
3: Maria,
2: e com a cuia
3: e com
2: a salera
3: estivai
2: estivai pieni de água e quarto se eu vender a pi ave um helicóptero molado na sola com a escaleta bebe pique bebe
3: sube
2: foi pieni se a cuia vai dar no enxuga dentro não podia dar avante me credo em Deus não sabe o que faz comigo me gola a fé de a seme a mim que me
3: capricho
2: com Deus
3: vende
2: adeus
3: como é adeus
2: Negar,
3: morto,
2: é moto.
3: Morto.
2: Tá com a sua moto, negar.
3: Mas, senhor.
2: Né? Dato su drito em paradiso.
3: Ah, nem não em paradiso.
2: Lera e vassuga, bater sua porta, pintada, piada, doente.
3: Tá com a cuia, salera.
2: Com a cuia, não, Gabi, a pia cuia, salera.
3: Na piada até a cuia.
2: Dato leito, escuta a quadra, dito. Aguemos combinar a que, Mieti? Que era pra mim fede que te me salvei?
3: É.
2: É. Se me guia fede, tendei salvar-me?
3: É.
2: Eu sou morto, negado, é esse que tu quer, dime. Tchau, olá. Estou bem picativo, com o Dila, a piantada santíssima na perna da porta, atorendo com a catar São Pedro, com a catar Dio, e era tudo irado na reunião, não? O meu cabolete, sabendo. Eu disse, Dio, cane. Tchau, quer tu combinar o que comigo, Dito?
3: Nunca
2: me quer assar mal, me sou morto. Eu acredito que se me se fede, me salvaria. Não, Gadito, peta lá, Dio, Gadito.
3: É.
2: Tu pianeta lá. Até vou mandar um fuga, porque minha chapacadora. Tengo que mandar la línea, un camión, tengo que mandar un barco, y cuando tengo que mandar el helicóptero.
3: Aquí
2: ha dicho, va a farte ya basta que me voy a saltar su vez.
3: Non adianta sol ver fede, ah!
0: Non adianta sol ver fede!
3: Sonate nel tuo programma Italiani nel Mondo, Dionisio Bertoldi canta la Sbertoldana!
2: Ah, è?
3: Oh! E anche Garbarostica, Boaretti, Maciucchettoni!
2: Sempre!

che va a nar per la strada e con la mia bicicletta sempre fena sbertoldata. C'è una ranghiar che il torpedo lo metta insieme sbagliata e sto un resta senza il freio che c'era andena si spada. Ho sbarando in astropaia e ho da

e le avvisdre alla voltata, ma per farla sbertoldata ancora godata una pedalata e mi lascio il tenuto a dritta, go crepavia una caviccia e go sbrega fuori i cioldi col quel beppi il me la ditta che sbara su per una slitta sol polesse e rambertoldi. Altro di una voltata la ma venuta for grossa, era 20 scolaretti, era tutti in dena troppa, grossi gacchi i vaga fora, ma gli a far una smaccacata per non copar una fioletta, una quasi per una recchia e mio netta sui fossi, spacca una sesta de ovi, e ancora resta senza

0: Conchita, si torna, ritorna il programma
1: Tagliami nel mondo.
2: Ai.
3: Che Bartoldo?
2: Certo da ultima.
3: Ma io no,
2: Maria Santissima, un amico mio.
3: Un amico tuo?
2: Ma che n'ha toccate a vita che l'uomo lava dritto in paradiso.
3: Ma signor, tutte sì. Brutte l'ora che toccava lui,
2: Una volta è andato da... Anarec?
3: Perché Anarec?
2: Vicino a casa da matti là, no?
3: Ah sì, un manicomio. Popolare ospizio.
2: Allora ieri va là sto uomo amico mio. Mica voleva bene, quella che vuoi bene a lui, ma è un uomo che non si può capire la vita.
3: Ma signor! A matti e paroni.
2: Ora arriva là lui disposto a internarsi.
3: Per conto e rischio.
2: Ora il dottore ha detto che è strano, vero?
3: Amor de Dio!
2: Non era acciappato un libro lungo così, è una pena. Per scominciare a mettere do quel che diceva l'uomo, no?
3: Mio
2: amico. Non era che ha detto
3: vado.
2: Ti vai a essere il nostro paziente.
3: Psichiatra. Psichiatra.
2: Psichiatra, quelli. Non era che scominciare a scrivere do te vai a essere il nostro paziente qua, a te vai guarire, te vai cala bene. Ma quanto mi hai dato storia? Perché?
3: Perché che ti sei qua?
2: Vale che ha detto dottore.
3: Sì.
2: Anzi, è tutto colpa della mia famiglia.
3: Che?
2: A mia famiglia.
3: Colpa della famiglia?
2: Vada bene che dico. Mi mego male da con una viuva, no?
3: Una vedova?
2: Una vedova.
3: Sì.
2: Perché sono viuva anche me.
3: Ah, buon. Oh, ma quella è normale.
2: Finita la tua
3: vedova. Sì, due vedovi seccate.
2: Ma ascolta bene. Mica avevo un fiore di 20 anni. Con un fiore di 20 anni.
3: Fiore di 20 anni?
2: E a mia sogra, sì. Che anche se era viuva che era.
3: Sogra della mamma della donna che non si chiama di
2: E a mia sogra che aveva il suo vesto di voler che bene a mio figlio di 20 anni.
3: Signor!
2: Ma sa sta che il pedo era per me.
3: Che allora succede?
2: Se cambia mi dai!
3: Che?
4: No!
3: Oh, no. Bartoldo!
4: Piano, ma tu sì!
3: No, ma piano!
4: Tocca andare a piango per capirsi! Allora se abbiamo capito bene!
3: Mais o meno, allora lui si camarida con la fiora della vedova e il suo fiore si camarida con la mamma della sua donna che si camarida! Mais o meno così da Bartoldo!
4: Sì. Mi guida che sei così.
3: Mi dà che sei così.
2: Fin lì
3: vai.
2: Lui era vedova, si camarida con una vedova. La sua sogra era vedova, si camarida con suo fiore di lui di 20 anni.
4: Ma sì, allora, fin lì ta bellezza. Capito anche a me.
3: Allora la sua donna era. Lui era padrastro della sua donna di suo padre.
2: Ya, non stai inventando. Ya,
3: no. No.
2: Adesso piano. Me fiore di 20 anni.
3: Sì.
2: Ga in gravidà mia sogra.
3: Che?
2: E se nascesto un fior.
3: Nascesto un fior.
2: Nascesto un fior.
3: Allora il fior del suo fior che era maridacco a
2: tua sogra.
3: Tua sogra zero quello.
2: Ahi che io mi arrefino. Adesso che ho detto è mio fior. Mio fior di 20 anni.
3: Sì.
2: La mia sogra.
3: Fatica!
2: E il mio netto! Che è il fior del mio fior! Le mie cugnà!
3: No! Piatto,
2: avanti! Avanti,
3: Vediamo!
2: Le par colpa della mamma della mia donna!
3: Colpa della mamma della... che sia sogra!
2: Che sia mia sogra!
3: Ma
2: sia la mia sogra! Perché adesso è mia nonna!
3: Vea fatica! Ora se sonora di lui? Ma capir fuori qua, Bartolo?
2: Non è facile! È roba da matti!
3: È roba da matti!
2: Buon! Il dottore che ha detto, va, non te mi scusi! Ma te si dio a me matto! Mi lo storno, dottore che ha detto! E non capisco più niente qua!
3: Ta, mandemo!
2: Allora lui...
3: Pianeto!
2: Pianeto,
3: allora scomissiamo del scomiscio. Serio, mestiere.
2: Serio,
3: va. Capire. Allora il vedovo si chiama Maridà con la vedova.
2: Sì.
3: La vedova che aveva una mamma, che era vedova anche ella.
2: Bea fatica.
3: E il vedovo che aveva un fiol, che si chiama Maridà con la mamma della sua donna.
2: Ecco, e lei che aveva un fiol.
3: Lei che aveva un fiol.
2: Allora il fiol.
3: Il fiol?
2: Di sto uomo. Era il netto suo di lui con lei nascesto, vero?
3: Sì.
2: Era suo netto perché lei era il fiol del suo fiol.
3: Sì.
2: Ma al medesimo tempo. Capio?
3: Sì. Lui e il suo fiol era suo sogro. Beh, fatica, lei era marita con la sua sogra. Era sogro. E lei era della sua mamma, della donna sua di lui era padrasto.
2: Ma dai, come e, sto toso? Ma... C'era fiol della sua sogra?
3: Ah.
2: E c'era fratello della sua donna? Voleva anche a cugnà!
3: Anche a cugnà?
2: Eh!
3: Oh, signor Sant'Antonio!
2: Resumindo, la storia!
3: E
2: che ha detto, vada dottore!
3: Ah!
2: A son fin di sconfiare che mi vuoi maledà qua nonna!
3: Attenzione radio ascoltatori, se non avete capito, dite ospizio anche a voi. Che qua siamo io diventare matti.
4: Ma non è facile da capire.
3: Dico
4: l'idea che ci avevo suonare, vero?
3: Anche a me da me idea, ma Rostica amico pare già adesso è il momento romantico dentro il programma.

0: 87,9. A sua rádio. 87,9. Você está bem. Você está ligado na FM 87,9. Curtindo a melhor programação. 8:44. Acompanhe na Ativa FM o programa Passando a Limpo. Informações e comentários esportivos.
1: Apoio. Restaurante Pastorello. Sabor que conquista. Pamplona Tintas.
2: Estofaria de carne, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
0: Rádio Ativa, ouça sem parar.
3: Aqui você sente a diferença.
4: Basta, Bartoletto, que torna, ritorna il programma Italiani nel mondo.
5: Ma che lo fa una sonadetta subiata, no?
6: Sonadetta subiata, te che ne vede?
5: A me te si dè suffio de bon, eh?
6: Ah, è?
5: Grande suffiador. Suffiador de budei.
4: anca, eh.
6: Avanti col programma. Bene, rento il programma, ma Rossica, sarei di parlare un pochettino anche sopra la cultura, sopra la nostra lingua.
4: Adesso viene epoca de filò, feste italiane. Volemo chiamare attenzione a tutti quei che fai questi tipi di festa e che chiama queste saghe, la festa italiana, che dà più valore alla originalità. Capito il discorso? Ecco, tanta gente mette su i colori verde, bianco e rosso, capito? Perché che mette su quei tre colori lì? Perché sei i tre colori della bandiera, bandiera dei tre colori dell'Italia, vero? Non vedo mi con tanta importanza per quei valori lì, perché le feste, come abbiamo parlato all'inizio del programma, noi altri siamo veneti e poi siamo brasiliani. Ricordare che siamo venuti da Italia, sì, ma non siamo quegli italiani che parlano l'italiano grammaticale, l'italiano padrone, noi parliamo la nostra lingua.

0: A lingua veneta, capì o discorso? A nostra bandiera a se giala, ossia amarela e rossa, e a gassù e leon alado, che dice pace e libertà. Questa è a nostra descendenza de immigranti dal Veneto, del Nord, capio? E a nostra lingua imparata agade più di 3500 anni nel nostro Veneto. Se è la lingua più vecchia che c'è in Italia, il dialetto più vecchio, bisogna rispettarlo, capio il discorso? E allora darge valore, originalità, scriver tutto in Veneto, ossia in italiano, che italiano o veneto è praticamente la medesima lingua, e non italiano grammaticale, capito il discorso? Ecco, allora questa è a idea, metter gruppi che canta canzone e darge valore a quelli che canta in italiano e filò italiani, perché se noi mettiamo là, dove che andiamo a metterli?
1: Una caratteristica che mi vedo, Marossica, è che le sonate italiane, ele non è sofisticate, la sonata italiana.
0: As é simples.
1: As é simples.
0: É.
1: No gesso, um estiramento,
0: sim,
1: e tal. É. A sonora italiana as é simples. E cosa que representa a simplicidade? O popolo del Veneto.
0: A nossa cultura?
1: Da Itália. A nossa cultura. Um italiano é simples. L'uno, cuore, tante, luci, i fiori que Deus veio parla, so donne e tal, no?
0: Se Deus cambiar tanto.
1: Deus cambiar tanto, ecco, no? Ma loro e parlori.
0: Certo, onde é que é exigente i nostri italiani? Tel manhar. Anca lá, capriciete il manhar. Capito? Fe da mangiar gustoso, fe mangiar tipico italiano. E allora quei tipi da mangiar lì, ben tipici italiani. Questa la sella idea, come anche un buon vin. Non sti sparagnarti il vin. Comprè e metti a bever un buon vin. Come anche, sapete un'altra cosa importante che a colpi mi volte dei filò italiani e a gente non si importa mia, l'è con il son. Equipamento del son moderno e buonissimo, compatibile per l'ambiente, perché a colpi se mette la 1000-1500 persone, c'è un ambiente grande e un son piccinin, nessun capisce niente.
1: Solo un rumore.
0: Ecco, importante quel che siamo di parlare adesso. Adesso ci abbiamo due sonadette.
1: Due belle sonadette dentro il programma I Possagnot. D'Italia canta quattro cavai che trotano.
2: Quattro?
1: Quattro, sono quattro, Marto detto. E anche la milanesa.
2: A voi conosceste me?
1: A sera bella?
2: No, c'era un bifia milanese.
1: Sì, insomma.

0: quest'anno tra mezzo non avete? Ah. Oh, una vittoria in bogama!
1: Italiani nel mondo!
2: Proprio così, tassi, bellezza!
3: O Bartoldetto, com'è che è la storia di sto basilisco?
0: E o che basilisco?
3: Basilisco, ti che te, conti ti!
0: Ma allora mi ve spiego, no?
3: Spiegalo!
0: No, è che una volta, mica ve a me, lo contà prima, no?
3: Sì!
0: Me bisnono, che l'aveva visto da Italia con 4 anni, no?
3: Sì!
0: E me nono, quando si camarida, come nona, quando gabì il primo fior, si era poveri come i ragni, ma non gabì niente, ma niente, niente, niente. Quando le donne restia intinte, no?
3: Sì, per tal famiglia.
2: Gravide,
0: Nulla, in dea comare, dopo quando una sia piccinina stia in quarantina, non è vero?
3: Ecco!
0: Nulla che poteva qualcosa, no?
3: Sì.
0: E quando si è nascesto, mi fratello più vecchio, si è venuto una donna che c'era di cognome Stellon.
3: Stellon?
0: Mi pare vedere come fosse in quella.
3: Ah, va!
0: Una gamba piccuta andava via sotto. Allora ci è venuto con un bel gal.
3: Un gal?
0: Un gal. Bel gal, ciò. Allora, come non che c'era come neanche niente per mangiare, tocca occuparsi tu gal. Non ti non si capiva, galine. Copare il gal per fare il brodo.
3: La donna che aveva il piccinino.
0: La nonna, no?
3: Sì.
0: Allora ciò, allora ha fatto sto brodo a mamma, quarantina, sto gal, letto, acqua e sale, e fea supe, e fea brodo, e
3: vento, scaloni, e verde.
0: E vate così questo gal.
3: Capussi.
0: Dopo viene un giorno, viene la donna, a conoscere mio fratello più vecchio, no?
3: Sì.
0: Dovina?
3: Che?
0: Le porta una gallina.
3: Una gallina?
0: Una gallina. E sta gallina non c'era più il gallo.
3: E allora?
0: Allora non la cuidava sta gallina, ogni tanto metteva sti uovi, ma non poteva nascere.
3: Ma nascere come senza il gallo?
0: Senza il gallo. Ciao. Asia che te conto. Un giorno la nonna osserva Pia Galina. Stata triste, triste.
3: Bestia, triste.
0: Se fuori a gallina, o mi ha gata pinata a rubare la gallina, o se l'hai bestia matto con la gallina. Allora il nonno, ciappa sciopa, carga due cartucce e via.
3: Andiamo in cerca della bestia.
0: Andiamo in cerca della bestia da gallina. Vai in qua, vai in là, vai in qua. Vai in là che c'era un matto, vergine un matto, e lui aveva un cagnetto.
3: Bibi?
0: No, è Pega, no?
3: Pega?
0: Non me ne aveva nome Pega sto Bibi.
3: Sai via Pega?
0: Allora c'ha, quando che nonno si invia per dare dentro il matto, è Pega andato dentro prima.
3: Sì.
0: Quando che nonno va dentro il matto, che allora il matto vergine, in mezzo alle piante sotto da stanetto, no?
3: Su.
0: Le foglie ti vedi distante.
3: Sì.
0: E vale così il can in piedi e stanco.
3: Can?
0: Una
3: bissa?
0: No, chieto, fermo.
3: Fermo?
0: Non batte occhi, non sbassa testa, qua fermo.
3: Santissimo.
0: E gava da così tagadito. Glighesi qua che problema.
3: Guardati.
0: Che allora si a pensare.
3: E lui c'ha me il Pega. Non il Pega niente.
0: No, lei sta fermo. Che quando che ha visto che Pega era la situazione là, gli era venuto in mente subito il tarde Basilisco.
3: Basilisco?
0: Luca, allora lui ha fatto che? Da sarai oggi?
3: Perché allora?
0: Perché basilisco. Ah. È tipo una fada o messer così che battete gli occhi con te verdi occhi te stai fermo da te perdi.
3: Te spalanchi?
0: Te perdi la nozione della vita.
3: Ah è?
0: Allora lui da sarai oggi.
3: Come sanguane?
0: Quasi così. E ma con gli occhi sarai a levantare sciopa. E a pensare mica impianto una sciopettata.
3: Ciappa dove che ciappa,
0: che ti dai due cani in baia. Ga sbagliato tronco, ga
3: sotto.
0: No, ga senti il suono.
3: Madonna!
0: Reale! E ga guardato io così da mezzo due piante, si è aperto il cielo e l'è andato fuori la persona. Che il demonio della bestia del basilisco.
3: Maria Santissima, mi vien fin sul pel di occhio.
0: Ma è mio, signora, contarla poi neanche. Ciappa su il pega il cagnetto e torsi a casa.
3: E va a casa,
0: ha detto, nonna! Mi non vuoi pisciavere delle matto e bestie che lascia sta cagallina castella.
3: Cramè!
0: Ha passato 3-4 di ha passato un mese. Credemelo!
3: Che?
0: Un giorno siamo a casa. Dovina?
3: Dovina che? Il basilisco?
0: No, a ciocca.
3: Che ciocca?
0: La gallina è tornata a ciocca a casa, quei pito sei.
3: Ma se non era il gallo?
0: Ma che era il basilisco?
3: Ah, ma sto... Oh, Bartoldo!
0: No, pian.
3: No.
0: Pianetto. C'è storia bellissima, veridica.
3: Tutto dire.
0: E il basilisco... Caccia pa' la gallina.
3: Eh?
0: A gavea, dove sei pito sei? Tutti con la coa lunga come un legardo, con la cresta di gal, tutti erano come compagni. Boa barda, me vi assim um pedioca.
3: Que era pene ou que era aquela?
0: Não, que era tipo os escame.
3: Madonna?
0: É, que com é? A testa da galha.
3: Ah.
0: Com duas gambas longas e com a cor como um legardo, como na bicha.
3: E a língua?
0: Língua longa.
3: Como na bicha?
0: Espole da galha.
3: É beco?
0: É beco.